E ne zani di da di di da di da papa di da di cappello maia. E ne zani di da di di da da papa di da di cappello maia. Ah, ne ne papa papa di di da di da di da di cappello maia.